0: gomupe moku kaika heno gomuntu udigunene anoko eko sene kahoro kanyi kuko prima ligi apa no mukaningi dati hei ngoso nemo matamba nyeko kuko kambundu nitutunde popo ni uize nyeko game za neina yae game za neina tu amono speni omugavura ku hage kesapeno genda da Cristiano Ronaldo gu okukakala noninke nonzodi asinga.
1: Hey, tunakomenta onyituanya naishi enegoli hiko tumbulikuruwa nta mpito oyo witemo mbudi dama udano pitira ku nomura damu kondwa yuturu mapukuro.